0: Atraho, viva fo, viva fo, viva fo, raftan che raftan. Viva fo, viva fo, viva fo, raftan che
1: raftan.
0: Viva fo, viva fo. Managuya, che bedar deve dele man, gush konid, behtara.